amadoda Zayoni. Zayoni. Hey, Zayoni, because I'm just so I'm in a kupuka lapo Zayoni.

0: solamente se non vuoi essere venuto con la bandiera nera e di colore con la risalza mesh con un po' ancora e ti sento ancora ora se invece cammini per le cose a che scuola la mano un culego o che non con un culo a che snigheza mangia o guma a che snigheza mangia o guma akasinikeza amandla okuqiniseka akasinikeza amandla okuphakama akasinikeza amandla okuphakama siyabonga kakhulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha umfelo wethu amen Baba igamele inkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha umfelo wethu siyabonga ukuthi wena uNkulunkulu omuhle siyabonga ukuthi uNkulunkulu wethu othembekayo siyabonga ukuthi uNkulunkulu wethu onamandla siyabonga ukuthi wena uzosipha amandla okuma kuze kube sekupheleni ngoba lithi izwi lakho asibe rooted kuKristu Jesu ngenxa yokuthi enesikhathini sokugcina ilasi yokuphelela khona sisindiswe babona amandla onke thatha indawo yakho ke moya ingcwele ngoJesu ophilayo amen
1: inde baba ngithi amen
0: amen ibandla lithi amen
1: oh bengilinde lokho baba
0: yebo
1: amen baba
0: amen siyabonga kakhulu uNkulunkulu abe nawe
1: abe nomoya wakho futhi
0: yebo aphinde abe nomoya wabalaleli futhi
1: amen
0: amen
1: ubaba umfundisi utholakala kuyiphi inombolo
0: inombolo kababa umfundisi uhlopho 072
1: ngisho lo phambi kwami
0: 072
1: Ifi mfundisi lo
0: baba. Lo yimina.
1: Yebo baba.
0: Uyena lo shoyo 072
1: okay oqhubeka
0: 459
1: 78 49
0: yes.
1: Awuphinde baba usuhamba wedwa ke.
0: Ngi
1: usho number yakho yocingo.
0: 072
1: 459 78 49
0: Bengushilo nje ufona ngicinene.
1: Oh.
0: Sebengangifakazela abantu abahlali bengilalele ngoba ayimpela uyalazi ligama elithi ngwijikwebo wena ongishayisa ngwijikwe ufuna ngidoubt le nami
1: awidoubt vele
0: angithi awuyona ngqo ingena khalakade engenzeka ukuthi sekuyona
1: yes
0: siyabonga kakhulu lapha kaNkosi bathe basilalele amen